questo 10 della Tool Room Records. Collaborare di Ronnie Breaker, Shaman P.